corrente vai, con le canne un flauto fai, suoni come il grande Pan, sei tu Peter, tu che Kensington giochi, Peter, tu che Kensington suoni, suona ancora così, tu tu.

laggiù un giorno chiederai che vuoi rivedere la tua casa. Le lunghe feste, così gli addì, le gite in barca, tu perdi tempo, Peter.

al tuo posto un bambino adesso c'è. Troppo tardi, Peter Pan, tu capisci, tu lo sai. Ora piangi, Peter, tu che a Kensington torni. Sì, Peter.